giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mio cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasore petri, lacere forci al mio comando, tutto qui sta. Rasore petri, lacere forci al mio comando.

barbiere. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, piacere, è un piacere. Per un barbiere, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi,

Figaro. Su qua, ehi, Figaro. Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.